Ayentima ena lazy ne GT pintima ne Kentia hudro nyina bi wo ho Enkokko ahimfie dadam ho first floor 0248352030